dice George Verdi, un prete italiano, mi ha sposato, che è tornato dall'Italia, e abbiamo fatto una grande festa.